la stagione dell'amore tornerà con le paure e le scommesse, questa volta.

eventi tempi, una produzione in balla insieme a me. Come prima e più di prima t'amerò, una lacrima sul viso pregherò, azzurro quando volare che sarà,